Lala. Che Lala. Mo va dicendo che amava la sa. Se crede che mi faccio sangamare. Se crede che mi pazzisco e poi mi spara.

mi piace sentire musica. Con le amiche mie così. Poi ci fanno due rasate. Ho innamorato mi, ma ha scritto una bella lettera, volete sentire? Alle volte il fatto che non lo posso vedere mi fa scipazzo. Io tengo 18 anni. A Giaffarnì l'istituto per segretaria di azienda. Già mi vede in dall'ufficio, con gli occhiali e il tailleur nero stretto stretto. Io nel rione non ci voglio tornare più. Voglio stare a casa rindando un posto ordinato. In mezzo a gente che

cominciano a steggiarti. E i bambini vanno all'asilo e le maestre sono tranquille e brave e si imparano tante cose. A mia figlia gli devo far fare lezioni di piano. Tene mano longo longo. E poi via